cos'è? Tutto il jazz non è improvvisazione. Scusa, tutto il jazz non è improvvisazione.